que não vá, não devia do chita, né de quá, né de lá. Tua padre griderá, tua madre preguerá, tua madre preguerá, tua madre preguerá. Ma non te possibilità giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa

faccio caso se non vivi poco tieni sempre duro comincia di nuovo comincia di nuovo comincia di nuovo anche per la strada tu stai rischiando stai sopra pensiero stai rimuginando passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta la